0: 有贼？
1: 贼喺边啊？
2: 喂，点会有贼噶？
0: 喺厕所，喺厕所啊！
1: 厕所有贼。
2: 哦，你波唔系田鸡？
3: 喂，咪得住啊，等多阵啦。
1: 哎呀，喂，阿红啊，嗰、那个唔系贼嚟噶，嗰、那个系新搬嚟嘅住客嚟噶。
0: 有新住客搬咗入嚟啦，我唔知嘅。
2: 你梗系唔知啦，知你仲使惊咩？唉，使唔使惊到鼻哥窿冇肉啊？
0: 哎呀，我真系惊到几乎晕咁滞啊，公太。
3: 剛才邊個八婆叫有賊啊？
2: 哎呀，你個死嘢啊，嚇死阿紅啦，對唔住都唔講聲仲鬧人八婆。
3: 係你嗌啊？
0: 咩啊？我唔知係你㗎嘛，我點知喎、
3: 啊？唔知你嗌有鬼啊嘛，嗌有賊。
1: 喂，係田雞人係咁粗魯得㗎，女人嚟㗎嘛。
3: 喂，佢嗌有賊啊，嗌有賊俾人聽到俾人打㗎。
2: 哎呀，佢嗌有鬼呀，又个吓死我啦。阿紅你冇嗌错㗎。你睇下佢成个拆眉拆眼咁㗎嘛。
1: 冇事。喂，返到做你啲嘢，田雞冇事㗎啦。
3: 仲有心机做咩？花姐婆同我冲刺啊。
2: 哇你个死嘢呀、啊。哎呀，早知呢我就当你係贼咁样用掘头扫把拍你呀、啊。
1: 算啦。